0: Sau così è di che morto fuori, sai, si è caradicciato questo suo organo. De chi che ti chiama con la parte andando, qui ci chiama, di non qui ci chiama, di miranda, grede a San Filci cane sciocurtur, ang di miranda, lo cabin tecnico di Achingana Chocbe Gabriel, Kair Mikura da Achingana Sale, Mohammed Sale, a detano che tenanda Umar Idris Umar era balan la brandek. Alla che so fecere casato zor de chi che ti chiama perché ne fa donduk. Ma c'è trana la gofficina, a muoshana le chafene, tindamene di caram, you know. Sato zo, sawa sawa odurfa de tibesti, mawi. Kar guji sharaf e kala choy gna gwenne. Salam alaikum.
1: Alaikum assalam wa rahmatullah.